Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

degli sbagli di domani. Tra 100 anni non ci ricorderemo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Aspetta.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

E paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo viaggio, anche una nuova settimana con ovviamente tante notizie, con tanta musica al nostro fianco ad accompagnarci all'interno del magazine. Vi faccio subito una domanda: per quale motivo secondo voi in questo 2026 mezzo internet sta ripostando delle foto del 2016? Perché c'è questo ritorno al 2016, appunto 10 anni fa, questo bisogno di rivivere il passato di 10 anni fa con foto di quel tempo lì e foto e canzoni anche di quel periodo lì? Lo scopriamo tra poco.
3: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Allora, ci sono diverse generazioni, no, che considerano un determinato periodo della propria vita magico, quasi irraggiungibile. La cosiddetta frase è: ai miei tempi era tutto migliore, ai miei tempi funzionava tutto meglio, ai miei tempi la musica era più bella, ai miei tempi, ai miei tempi, ai miei tempi. E infatti c'è sempre stato questo ritorno un po' indietro nel passato, e nel 2026 è diventata virale una frase molto particolare: 2026 is the new 2016. Infatti, sui social milioni di persone stanno pubblicando delle foto datate del 2016 e hanno recuperato le canzoni anche di quell'epoca, con filtri fotografici, vestiti e perfino modi di parlare tipici di 10 anni fa. Per alcuni è un trend che va ad abbracciare semplicemente la nostalgia, per altri invece sono ricordi di un periodo percepito come quasi più leggero. La cosa divertente è che, secondo me, probabilmente nel 2036 ricorderemo il 2026 con tanta nostalgia, come per dire: nel 2026 si stava meglio, anche se oggi ci lamentiamo di tante cose, no? Perché il passato è proprio un talento incredibile, riesce quasi sempre a sembrare migliore di quanto lo è per davvero.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

argomento che interessa a tanti, come appunto la moda, no? Cos'è che andrà in tendenza per quest'estate 2026 che è partita da poco? Quale sarà la mania estetica, no? Quest'anno stanno tornando protagonisti gli accessori per i capelli, soprattutto per le donne, e sono bandane, fermagli colorati, dettagli ispirati al mare, quindi magari delle conchiglie, delle perle, degli accessori che sembravano spariti dagli anni 90 ma torneranno prepotentemente. Forse sicuramente li avrete già visti su qualche spiaggia italiana e non solo, vuol dire che si è alla moda. Se si hanno questi accessori ai capelli vuol dire che si è alla moda. La cosa interessante è che non servono grandi cambiamenti, no, di look. Quest'anno basterà solo un dettaglio, un accessorio, un qualcosa di particolare, e forse proprio per questo che sta piacendo così tanto alla gente, perché permette di cambiare stile ma senza rivoluzionare tutto il guardaroba, anche senza dover spendere delle cifre folli, no? Un po' come succede nella vita, a volte non serve cambiare tutto ma basta cambiare anche un piccolo dettaglio, in questo caso qualcosa da mettere sui capelli.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta di Teheran con attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il presidente Donald Trump ha minacciato un'escalation militare, avvertendo che Washington potrebbe non poter più agire con moderazione. La risposta di Teheran arriva attraverso il ministro degli esteri Araghchi, che ribadisce che in base al memorandum d'intesa, lo stretto di Hormuz sotto la gestione dell'Iran tornerà alla piena capacità operativa entro 30 giorni. Qualsiasi interferenza, sottolinea, rischierebbe di aggravare la situazione e ritardarne la riapertura. Nella serata di ieri, però, secondo quanto riferito da Axios, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha nel tentativo di allentare la crisi. Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela è salito a 1450, oltre 3000 i feriti, lo ha reso noto il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse. Temperature record in Italia e in Europa, oggi nel bel paese ancora caldo, da domani a mercoledì dovrebbero esserci un'inversione di tendenza e piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Un killer silenzioso, definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane. Sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani, oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Come ben sappiamo, amici, ci sono cose che fino a qualche anno fa non esistevano nemmeno nei nostri pensieri. Nessuno nel 1996, ecco, anno della mia nascita, si sarebbe svegliato la mattina dicendo «Oddio, ho il telefono al 4% di batteria». Eppure oggi è diventata quasi un'emergenza. Negli ultimi mesi, infatti, ci sono stati diversi sondaggi, ma anche diversi studi sulle abitudini digitali e hanno evidenziato una cosa curiosa. Moltissime persone provano una vera sensazione di disagio quando vedono la batteria scendere sotto una certa soglia. Sapete che ci sono dei colori, no? Nella batteria verde vuol dire che la batteria è abbastanza alta, poi c'è il giallo e poi c'è il rosso, sta per spegnersi da un momento all'altro, e in quel caso lì c'è chi inizia a comportarsi in determinati modi, chi inizia a risparmiare energia, quindi chiude tutte le applicazioni, chi entra nel panico se non trova una presa di corrente. La cosa divertente è che spesso non ci serve davvero il telefono, no? Ma in quel momento è proprio una sensazione psicologica, come se il telefono non fosse più soltanto un oggetto. Dentro bisogna dire la verità, c'è veramente di tutto, quindi troviamo il navigatore per spostarci, il conto in banca per pagare, i messaggi, gli appuntamenti, le chiamate, il lavoro, le email, c'è tutto in questa scatola magica, una parte della nostra vita è lì dentro. Quindi la batteria scarica non rappresenta soltanto un telefono che si sta per spegnere, ma rappresenta una piccola perdita di controllo, e io faccio parte di tutti questi. Non sono un amante così sfegatato del telefonino, posso non usarlo tranquillamente, però oggi col telefono facciamo di tutto e di più, quindi se si spegne è veramente un problema.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate bravi, ma non troppo.
1: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare del Tropicarium Park, dove si è svolta la seconda edizione, la seconda volta di un corso che voi stessi avete tenuto per il personale della Guardia di Finanza aeroportuale. Ecco, cosa vi viene chiesto principalmente? Cioè, quali sono le necessità di queste persone che si trovano a che fare magari con situazioni per loro singolari?
3: Allora, credo che sia molto importante fare questi corsi perché spesso si trovano in situazioni veramente imbarazzanti dove all'interno di una valigia puoi trovare un ragno o puoi trovare una rana, puoi trovare un animale esotico, un serpente o qualsiasi altro animale che non sai gestire. Quindi l'importanza per loro è capire quanto pericoloso può essere questo animale, come mettersi in sicurezza, ma come mettere soprattutto in sicurezza anche l'animale che andiamo a trovare.
2: Come si svolge? Immagino una parte pratica e una parte teorica.
3: Sì, generalmente facciamo un giro intanto per vedere tutti gli animali ospitati al Tropicarium Park, per capire quali sono questi animali, come vivono, come si trovano i loro comportamenti anche in natura e di che tipo di abitudini hanno. Questo è molto importante prima di iniziare la parte teorica, e poi al pomeriggio della giornata di oggi, ad esempio, viene svolta la parte pratica. Quindi nella parte pratica gli ragazzi, gli animal care del Tropicarium, i curatori e il nostro veterinario prenderanno degli animali a campione richiesti anche dai dirigenti per provare a vedere come ci si deve comportare quando troviamo questo animale, in questo caso all'interno di un bagaglio.
2: Ecco Monica, è l'ulteriore dimostrazione di come Tropicarium Park, assieme alle altre vostre attrazioni, vada oltre alla semplice attrazione turistica, oltre, diciamo, alla valenza didattica con le scolaresche, anche questa che è una parte scientifica molto importante.
3: Assolutamente sì, qua il lavoro è proprio quello di svolgere tutti i giorni una sorta di direzione scientifica interna, proprio per andare a far capire l'importanza che hanno questi animali, come tenerli bene e farli vivere bene in natura, come curarli, ma soprattutto anche come identificarli, quindi direi di sì.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

settimana Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Amici, ma ben ritrovati! Insomma, io mi auguro abbiate passato un bel weekend. Eccomi qui, pronto anche oggi, qui su Radio Jesolo Web, per tornare a tenervi compagnia, ma soprattutto per tornare ad informarvi sui tanti eventi in programma nel nostro territorio già a partire dalle prossime ore. Restate con noi!
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora una buona giornata, ancora un buon lunedì mattina al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web. Da parte mia, da parte di Ale, io vi ricordo anche che fino alle 12.30 troverete in Piazza Kennedy quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

amici, ancora ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web, dove a questo punto torniamo anche a parlare di Festival Acqua. Lo facciamo in modo particolare per ricordarvi che il

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa. Ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.
1: Oh boy.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

E a quanto pare, insomma, il grande caldo sembra avere davvero le ore contate, ce lo auguriamo un po' tutti. Ultime giornate di caldo intenso, sia quella di oggi che anche quella di domani, continua quella che è l'allerta gialla per disagio fisico un po' su tutto il territorio regionale emessa dalla Protezione Civile del Veneto, ma prepariamoci a quello che sarà non tanto forse un cambio di passo quanto forse un, dico forse perché ce lo auguriamo, insomma, un calo delle temperature che da valori record dovrebbero portarsi poi su quelle che sono le medie del periodo. Questo a partire dalle prossime 24-48 ore.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Amici, io stavo così sbirciando anche un po' quello che è il calendario degli eventi per il mese di luglio. Beh, devo dire che sono davvero tanti quelli scritti in grassetto, quelli importanti, assolutamente da non perdere. Direi anche di iniziare, insomma, andare a presentarli in maniera magari veloce, poi entreremo nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni. Intanto vi dico che sabato 11 luglio è in programma la 21esima edizione di Grigliero 20, dal 13 al 18 luglio, appuntamento con Strega Tour, e quindi libri, parole e idee protagonisti a Jesolo. Dal 23 al 24 luglio invece spazio alla musica, anzi alla danza, con Jesolo Dance Festival. Anche qui siamo già arrivati alla 15esima edizione, mamma mia come passa il tempo. E poi sabato 25 luglio, Random, una festa a caso nella spiaggia del faro di Jesolo.
1: Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: martedì puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web. Da Ale per il momento è tutto, un buon proseguimento, ciao!
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare del Tropicarium Park, dove si è svolta la seconda edizione, la seconda volta di un corso che voi stessi avete tenuto per il personale della Guardia di Finanza aeroportuale. Ecco, cosa vi viene chiesto principalmente? Cioè, quali sono le necessità di queste persone che si trovano a che fare magari con situazioni per loro singolari?
3: Allora, credo che sia molto importante fare questi corsi perché spesso si trovano in situazioni veramente imbarazzanti dove all'interno di una valigia puoi trovare un ragno o puoi trovare una rana, puoi trovare un animale esotico, un serpente o qualsiasi altro animale che non sai gestire. Quindi l'importanza per loro è capire quanto pericoloso può essere questo animale, come mettersi in sicurezza, ma come mettere soprattutto in sicurezza anche l'animale che andiamo a trovare.
2: Come si svolge? Immagino una parte pratica e una parte teorica.
3: Sì, generalmente facciamo un giro intanto per vedere tutti gli animali ospitati al Tropicarium Park, per capire quali sono questi animali, come vivono, come si trovano i loro comportamenti anche in natura e di che tipo di abitudini hanno. Questo è molto importante prima di iniziare la parte teorica, e poi al pomeriggio della giornata di oggi ad esempio viene svolta la parte pratica. Quindi nella parte pratica gli ragazzi, gli animal care del Tropicarium, i curatori e il nostro veterinario prenderanno degli animali a campione richiesti anche dai dirigenti per provare a vedere come ci si deve comportare quando troviamo questo animale, in questo caso all'interno di un bagaglio.
2: Ecco Monica, è l'ulteriore dimostrazione di come Tropicarium Park, assieme alle altre vostre attrazioni, vada oltre alla semplice attrazione turistica, oltre, diciamo, alla valenza didattica con le scolaresche, anche questa che è una parte scientifica molto importante.
3: Assolutamente sì, qua il lavoro è proprio quello di svolgere tutti i giorni una sorta di direzione scientifica interna, proprio per andare a far capire l'importanza che hanno questi animali, come tenerli bene e farli vivere bene in natura, come curarli, ma soprattutto anche come identificarli, quindi direi di sì.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bomber. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Sta per finire il mese, io già comincio così, ve lo dico. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, sta per finire il mese, ma oggi sai che è una data molto importante, soprattutto per la città di Roma, però certo. In generale, sai, oggi è la festa di Santissimi Pietro e Paolo.
1: Allora facciamo gli auguri a tutti i Pietri e Paoli all'ascolto.
2: Ciao Pietri, ciao Paoli, ciao anche Pietri. Le Paole, le Pietre.
1: Certo.
2: Anche le Pietre.
1: Soprattutto le Pe. Sinapreta!
2: Sinapreta!
1: Allora cominciamo alla stragrande, devo dire, con l'oroscopalo, perché certo. Ricordiamo che è sempre importante oroscopare.
2: Anche perché l'estate si sa che è il mese delle oroscopate.
1: Il mese dell'oroscopate.
2: Bisogna oroscopare di più. E questa settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana, il tema che ho scelto è le cose che dici d'estate ma non sono vere. Quindi la bugia estiva preferita di ogni segno zodiacale. Andiamo un po' a spulciare.
1: Poi per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, vi porterò al cinema, ma non vi dico altro. E concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, frasi sui muri. Quindi
2: perché ci piacciono tanto.
1: Sì, perché sui muri non bisogna scrivere.
2: No.
1: Però se ne trovate...
2: Io avevo detto di sì, ma Alessandra mi ha inibito la settimana
1: non
2: scorsa.
1: Non si scrive sui muri.

0: one time.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Comincia ufficialmente il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show con Alo e quindi con l'oroscopalo.
3: E andiamo a vedere per ogni segno zodiacale la bugia estiva preferita, perché le cose che diciamo d'estate ma non sono vere è il tema di questo oroscopalo. Partiamo con Ariete. Faccio il bagno subito, poi ci metti 3 ore a entrare. Questo sono io, proprio Ariete. Toro, mangio leggero d'estate. Ti vedono con un panino da muratore alle 10:15. Per chi non conoscesse il termine.
2: Beh, allora io sono Toro.
3: Tu sei Toro, panino da muratore. Che allora ce lo spieghi tu, qual è il panino da muratore? È un panino
2: con dentro
3: roba
2: pesante, tipo... cioè una bella parmigiana che già non ha bisogno del pane, ce la butti dentro. Oppure la frittata di pasta dentro al pane, insomma, cose così.
3: Dentro al pane, dentro con quanta passione.
2: Esatto, oppure roba sott'olio, cose.

0: così.
1: Quelli che poi non ti puoi fare il bagno, non dopo 3 ore, dopo 3 giorni devi aspettare.
0: Ma tu lo mangi direttamente in acqua e via.
1: Poi gemelli, ottima idea. Gemelli, quest'anno 0 drammi, ne hai già aperti 4. Cancro, io non mi affeziono. Ti basta un bagnino che ti dice ciao. Leone, eccolo qui, il nostro showgirl, lo showman. Non mi interessa l'abbronzatura, ma ti giri ogni 7 minuti come un pollo allo spiedo.
0: Con i minuti, cioè...
1: Col timer sull'orologio, certo. Vergine, quest'anno niente paranoie. Hai già controllato la crema solare 12 volte. Bilancia, io non giudico nessuno in spiaggia. Guardi tutti come se fossi la giuria di Miss Italia.
0: Che pizza.
1: Scorpione, sono tranquillo. Hai litigato con l'ombrellone. Sagittario, quest'estate sto calmo. Sei già sparito 2 volte senza dire dove. Capricorno, ecco di qua,
0: vediamo
1: nostrale.
0: Un po'.
1: Mi rilasso. Hai portato il laptop anche sotto
0: l'ombrello.
1: Sei
0: no.
1: la stacanovista del comedy.
0: Giuro che quest'anno mi spengo anch'io.
1: Più panini a da muratore, meno laptop, esatto, sotto l'ombrellone. Acquario, io non seguo le mode. Hai comprato il costume più strano della spiaggia. E poi pesci, non mi faccio film. Ne hai già scritti 3 nella tua testa.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo letto l'oroscopalo di oggi, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Vediamo se i nostri amici del comedy sono d'accordo con quello
2: sono
1: che hai detto di ogni segno.
2: D'accordissimo.
1: Chi te l'ha detto a te? Tu selezioni solo i messaggi che
2: io
1: sono
2: seleziono
1: d'accordo.
2: I messaggi che vanno in accordo. Li seleziono io.
1: Io seleziono i messaggi che mi pare.
2: Certo, soprattutto quelli che mi remano a, no, contro, ma mi remano
1: a
2: in favore,
1: favore.
2: Ecco. E ad esempio Elisa che scrive: sono vergine. Ah, ciao Elisa.
1: Ciao Elisa.
2: Perché poi se ne salutiamo uno e dobbiamo salutare tutti.
1: Certo.
2: Quindi ciao Elisa.
1: Ciao Elisa, che è vergine.
2: Che scrive: sono vergine. Non facciamo. Mi ha guardato Ale. Dovete.
1: Non
2: dovreste.
1: Ho detto
2: no,
1: niente,
2: mi hai guardato con una faccia.
1: Ma perché devi essere.
2: Dobbiamo. No, dobbiamo andare proprio allo stato becero. Invece
1: no,
2: noi siamo un comedy raffinato.
1: Ti ho guardato per attenzionare al fatto che tu non dovessi fare questa cosa che stai facendo.
2: No, devo
1: invece
2: dire che in un momento in cui io vado ad oroscopare i segni zodiacali, mi scrivono: sono vergine. Vado un po' in confusione. Però Elisa scrive: sono del segno della Vergine,
1: sì.
2: Ho detto quest'estate zero paranoie, ho già controllato la crema solare 18 volte, credo che la crema ora abbia paura di me.
1: Ma la crema è
2: che
1: sempre
2: poi controllare
1: quella.
2: Cosa?
1: Non lo so, forse è la scadenza.
2: Oppure il livello, sai, 30, sai 50, 15.
1: Settimana scorsa sono tornata a casa con delle strane macchie, non capisco. Capivo come mai.
2: Non capivi?
1: Come mai?
2: Dove l'hai preso? A Cagliari?
1: Non lo so, credo che perché la crema fosse scaduta, è probabile. Quindi sì, controllate le creme, a prescindere se siete vergini
2: perché
1: o meno.
2: Perché sai che succede a livello di vergini, no?
1: Sì.
2: Perché uno prende la crema solare e la compra nel 2012.
1: È vero.
2: E non è che tu nei due mesi estivi la finisci, anche perché poi una volta che ti sei abbronzato, magari uno dice: vabbè, oggi non la metto, dai, comunque mi sono. E quindi quella però scade, non
1: mettete
2: è che dura 8 anni.
1: Mettete sempre la crema, mi raccomando.
2: Sempre.
1: Comunque, che ti volevo dire? No, poi tra l'altro non so dove ho letto che andrebbe cambiata ogni 6 mesi, quindi ogni stagione, alla
2: beh,
1: fine ogni
2: anno.
1: Una
2: volta che l'apri si può deteriorare, a meno che non ve la mettiate d'inverno che andate in montagna.
1: Niente,
2: però
1: è diventato un
2: per
1: talk
2: per il sociale,
1: esatto. Andiamo a chi è il prossimo?
2: Marco, ciao Marco, che scrive: sono Sagittario, ho detto che quest'estate sto calmo. Sono già sparito 2 volte e non so nemmeno io dove sono finito. Marco, se vuoi, come si dice, attiva il navigatore.
1: Paro a come hai scritto tu, praticamente. Cioè, come l'hai detta tu, lui ha seguito alla lettera.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: buona domenica.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Dall'oroscopo alla rubrica strano ma vero, tra poco cose assurde che però realmente accadono, sono accadute o esistono, sono esistite, insomma l'appuntamento con le cose bizzarre.
3: Bizarro.
2: del comedy radio show, quindi non muovetevi da lì perché tra poco vi porto al cinema.

0: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Let's go.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, la rubrica che ci racconta cose assurde che però realmente accadono, tipo il film al bagno. Cioè, aspetta, spiego meglio. Andiamo al cinema.
2: Sì.
1: Ok, siamo in Svizzera.
2: Sì.
1: Chi ama il cinema conosce bene, no? Quella sensazione di quando il film è nel momento più importante, però bisogna andare al bagno non nella
2: come
1: pausa.
2: Come no? Oh mamma. Lo sai che mi è successo?
1: Veramente?
2: Qualche giorno fa con il film nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day.
1: Sì.
2: Che me la stavo facendo sotto.
1: Sì.
2: Però stava finendo il film.
1: Ti ringrazio per questo dettaglio.
2: Voglio condividere. Visto che tu mi parli di questo, me la stavo facendo sotto e ho aspettato il finale. Non riuscivo.
1: E te la sei fatta addosso?
2: Quasi. Meno male che il bagno era vicino ed
1: allora,
2: era molto libero.
1: Se tu fossi stato in Svizzera saresti stato molto contento, perché alcuni cinema hanno infatti installato degli schermi direttamente sul pavimento dei cessi. Si può dire dei bagni.
2: Dei bagni, ma dai.
1: Dei servizi igienici. In pratica, mentre gli spettatori si allontanano dalla sala, il film continua a essere trasmesso in tempo reale anche in bagno. E quindi non ti perdi niente nemmeno.
2: Bello, è una bella idea. Bravi svizzeri.
1: Non lo so, nel senso che il tragitto dalla sala al bagno.
2: Bisognerebbe capire se nel corridoio. Infatti, se nel corridoio c'è un altro schermo, però come fai?
1: Comunque, l'idea arriva da alcune strutture di fascia alta. Ovviamente, sì. Parliamo di cinema importanti.

0: Hai visto che adesso si può andare, non mi ricordo dove,
1: ma perché
0: al cinema...
1: esiste una fascia bassa in Svizzera? Io non me la immagino la fascia bassa a Svizzera, sono tutti ricchi, tutti.
0: Ma può darsi.
1: Non
0: però
1: lo so.
0: Non so se hai sentito di quei cinema dove ci sono i letti.
1: Come no?
0: Cambiano

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la Ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: domenica.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo stati al cinema in Svizzera e siamo andati al bagno e abbiamo visto il film anche dal pavimento del gabinetto praticamente.
2: Eccomi Ale, eccomi, scusa,
1: ero
2: in bagno.
1: Ah, eri al bagno.
2: Ero in bagno, veramente, mi hai fatto venire voglia di andare al bagno.
1: No, voi dovete sapere che veramente Alo è incontinente. Vabbè, comunque, niente, l'abbiamo detto
2: tutto. Vabbè, comunque sono un uomo di 42 anni.
1: Beh, vero, vero, hai fatto l'esamino, quello lì?
2: Allora, ammetto che avevo detto, sì, quando ho compiuto 40 anni,

0: Ho compiuto 40 anni, dai 40 una volta l'anno si fa il controllino, ancora non l'ho fatto.
1: Una volta l'anno?
0: Signore, signori, che dire, il comedy, Alessandra Bellotti, applauso.
1: Comedy Radio Show!
0: Basta,
1: bene. Dopo questa buio, spegnete,
0: buio, buio, finisce il comedy, ultima puntata del comedy oggi.
1: Allora andiamo ai messaggi. Dicevamo, c'è questo cinema particolare in Svizzera, eravamo sì, dove appunto, insomma, se non riesci proprio a staccarti dallo schermo e devi andare al bagno non nella pausa prestabilita, trovi il film proiettato anche al bagno, ecco.
0: Ti posso dire un film che mi ha messo in crisi nera per quanto riguarda il bagno durante la proiezione? Avatar, la via dell'acqua.
1: Tutta
0: quell'acqua, a parte dura 3 ore e 20, tutta quell'acqua, io non bevevo. La vedevo nello schermo, ho detto, oh madonna.
1: Vabbè, ma tu sei sensibilino però.
0: Che ti devo dire, comunque lì c'è stato l'intervallo, perché 3 ore e 20, mi ricordo, ho tolto gli occhiali in 3D, sono corso in bagno, ho pure superato un bambino tipo scansato, levati!
1: L'hai lanciato.
0: Sì, ho detto, levati, tu sei giovane, la puoi fare anche
1: allora,
0: per te.
1: Allora andiamo da Marco che ci scrive, io già perdo il filo del film quando controllo il telefono, questo è il livello successivo. Beh sì Marco, questo stavamo dicendo, che siamo arrivati al punto che veramente non riusciamo a staccarci dallo schermo neanche per fare la pipì o la popò, insomma, in base poi all'esigenza del momento.
0: Beh, già la popò è più utile, però avere lo schermo.
1: La popò potrebbe essere più impegnativa, ma non entriamo nel dettaglio. Valentina ci dice, tra poco metteranno gli schermi anche nel parcheggio, così non ci perdiamo nemmeno i titoli di coda.
0: Vero.
1: In effetti.
0: A volte ci sono anche le scene dopo i titoli di coda. Quindi...
1: come si chiama? Plot twist, no? Come si chiamano quelle cose?
0: No, è proprio scena...
1: A volte ci sono delle...
0: Post-credit.
1: Post-credit
0: scene.
1: Concludiamo con Lorenzo che ci scrive, comodo sì, ma forse il bagno era rimasto uno degli ultimi posti senza spoiler. Lorenzo dice giustamente, l'unico posto dove possiamo stare tranquilli è il bagno, niente, neanche quello.
0: In Svizzera almeno.
1: Vabbè, in Svizzera non si può fare. Bene, quindi andiamo al cinema in Svizzera la prossima volta?
0: Ma sì, dai.
1: Sicuramente
0: così
1: tu
0: io sto tranquillo e sono sereno.
1: Sicuro.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Torna la nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco scritte sui muri.

studenti. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Quindi andiamo a leggere delle verità nascoste in realtà. Sembrano frasi ironiche, ma ci sono degli insegnamenti importanti. Cominciamo con: nessuno ti invidia più di chi simula qualcosa che tu incarni spontaneamente.
2: Uela.
1: Ora spiegamela, questa io non l'ho capita.
2: Allora.

0: Allora, qualcuno
1: mi farei vedere la faccia di Alan.
0: No, perché la devo rileggere. Allora, okay. Nessuno ti invidia
1: più
0: di più di chi simula qualcosa, quindi va a fingere un atteggiamento, una caratteristica che tu,
1: che tu
0: invece fai o esibisci in maniera spontanea.
1: Tipo come te, la che provi a essere simpatico come me. Ci
0: esatto,
1: provi.
0: Io, lei è simpatica, Alessandra ormai la conoscete, è simpatica spontaneamente. Io mi sforzo, fingo, sono falso. Nella vita
1: attore.
0: Io sono cattivo, sputo alle persone. Ti immagini? Oh, ma scusa, ma che cos'è?
1: Va bene, andiamo avanti con ciao, scusa, disturbo? Anche veggente sei?
0: Capito?
1: Bella, questa bella mi è questa. Piaciuta. La prossima volta che qualcuno mi dice ti
0: però
1: disturbo.
0: Però posso correggere in quanto attore.
1: Ho sbagliato a leggere.
0: No, il anche veggente.
1: Ma infatti era scritta così.
0: Vabbè.
1: Ale, io sono simpatica,
0: io sono quello
1: tu
0: antipatico,
1: sei attore.
0: Maestrino poi oggi, capito pure.
1: Chi ha un gatto soffre meno nelle relazioni, perché già sa cosa significa essere ignorato senza motivo.
0: Questa è roba tua, questa è tua.
1: Verissimo. Per essere per pochi, vi vedo abbastanza con chiunque.
0: Ah, sì, è questa. Sono per pochi.
1: Sì. Oppure quelli che dicono io e te contro il mondo.
0: Ma il mondo non vi guarda proprio. E ho detto, appunto.
1: Se mi metto un'idea in testa, è più facile togliermi la testa che l'idea.
0: Bella
1: anche questa. Non sbaglio.
0: Non sbagli?
1: Non sbaglio. Non sbaglio mai sulle persone, certe volte, sono solo un pochino in anticipo. Ah, ok, vedi anche qua. Niente, non riesco a leggere.
0: Oggi è così.
1: Allora, non sbaglio mai sulle persone, certe volte sono solo un pochino in anticipo.
0: E metti virgole dove non è.
1: Vedi, non sbaglio mai sulle persone, ma sui testi sì.
0: Vedo
1: andiamo
0: le virgole morte.
1: Se non riesci ad essere sereno, cerca almeno di essere poco nuvoloso.
0: Carina, bella questa.
1: Questa è molto bella e me la tatuerò, deciso.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giunge al termine questo lunedì flash del Comedy Radio Show, incredibile.
2: Flash, dipende dai punti di vista. Qua potrei fare mille battute, ma non le farò. Pensa,
1: non
2: è il comedy, ma certe battute devono restare battute isolate,
1: tra
2: nascoste.
1: Te e te. Beh, esatto. Almeno adesso puoi andare a fare la pipì, finalmente.
2: Ah, ciao a tutti. Vado
1: ciao,
2: a fare
1: ciao.
2: Al...
1: Allora, mentre il nostro Alo se ne va al bagno, io
2: fatto.
1: Vi do appuntamento. Hai già fatto?
2: L'ho fatto qua per terra.
1: L'ho fatto per terra. C'è il pappagallo qua sotto.
2: No, l'ho fatta proprio così, on plein air.
1: Bello, sono felice. Grazie mille.
2: Prego.
1: E niente, direi che possiamo chiudere qua. Torniamo domani con il piscione Alessandro Bisogni.
2: Ah, e con la nostra inventa virgole Alessandra Bellotti.
1: Qui al
2: Comedy Radio Show.
1: Ciao.
0: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare del Tropicarium Park, dove si è svolta la seconda edizione, la seconda volta di un corso che voi stessi avete tenuto per il personale della Guardia di Finanza aeroportuale. Ecco, cosa vi viene chiesto principalmente? Cioè, quali sono le necessità di queste persone che si trovano a che fare magari con situazioni per loro singolari?
3: Allora, credo che sia molto importante fare questi corsi perché spesso si trovano in situazioni veramente imbarazzanti dove all'interno di una valigia puoi trovare un ragno o puoi trovare una rana, puoi trovare un animale esotico, un serpente o qualsiasi altro animale che non sai gestire. Quindi l'importanza per loro è capire quanto pericoloso può essere questo animale, come mettersi in sicurezza, ma come mettere soprattutto in sicurezza anche l'animale che andiamo a trovare.
2: Come si svolge? Immagino una parte pratica e una parte teorica.
3: Sì, generalmente facciamo un giro intanto per vedere tutti gli animali ospitati al Tropicarium Park, per capire quali sono questi animali, come vivono, come si trovano i loro comportamenti anche in natura e di che tipo di abitudini hanno. Questo è molto importante prima di iniziare la parte teorica, e poi al pomeriggio della giornata di oggi ad esempio viene svolta la parte pratica. Quindi nella parte pratica gli ragazzi, gli animal care del Tropicarium, i curatori e il nostro veterinario prenderanno degli animali a campione richiesti anche dai dirigenti per provare a vedere come ci si deve comportare quando troviamo questo animale, in questo caso all'interno di un bagaglio.
2: Ecco Monica, è l'ulteriore dimostrazione di come Tropicarium Park, assieme alle altre vostre attrazioni, vada oltre alla semplice attrazione turistica, oltre diciamo alla valenza didattica con le scolaresche, anche questa che è una parte scientifica molto importante.
3: Assolutamente sì, qua il lavoro è proprio quello di svolgere tutti i giorni una sorta di direzione scientifica interna, proprio per andare a far capire l'importanza che hanno questi animali, come tenerli bene e farli vivere bene in natura, come curarli, ma soprattutto anche come identificarli, quindi direi di sì.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bieber.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
2: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me. Doing what they say.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Allora, ultimamente pare che Bob Dylan abbia cambiato chitarrista, ma lui non ha detto niente. Stiamo parlando di Julian Lage, che ha suonato già con tantissimi altri artisti e che tra l'altro ad agosto sarà in Italia, che è stato visto affiancare Bob Dylan in ben 6 concerti consecutivi. Il fatto è che non è stato mai introdotto da Dylan durante il concerto e lo stesso Dylan sui social non ha detto nulla di questo cambio di guardia. Questo perché lui i social li usa per altro, non per parlare del lavoro. E quindi adesso rimaniamo tutti col dubbio. Voi che cosa ne pensate?

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

In principio erano Simon e Garfunkel, ma perché si sono sciolti pure loro? Beh, ne ha parlato il cantante Art Garfunkel durante un'intervista nella quale ha anche parlato di quando si sono incontrati di recente, si sono abbracciati, hanno pianto, hanno ricordato i vecchi tempi. Allora, il problema era che lui, come cantante, era un po' frustrato perché in quel periodo, stiamo parlando degli anni 60, l'autore era più valorizzato del cantante, quindi lui si sentiva come se si trovasse in una coppia sbilanciata. Tra l'altro poi lui accettò una parte in un film e diciamo che questa cosa sconvolse la band. Lui cercò pure di far avere una parte anche a Paul Simon, ma poi la parte di Paul fu cambiata la sceneggiatura. Vabbè, c'era questo che lui definiva uno squilibrio di potere, ragion per cui poi si divisero. Comunque Art Garfunkel ha detto che sono rimasti in contatto, si vedono raramente, ma le volte che si vedono si commuovono sempre. Ad 84 anni suonati, lui continua comunque con i concerti, eh.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. Tre giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Allora, parliamo di quest'uomo che si chiama Joseph McGrail Beatup, che è appena entrato nel Guinness dei primati. Ha battuto il Guinness World Record per l'urlo maschile più forte, raggiungendo i 122,4 decibel. Cioè, per darvi un'idea, sarebbe un livello sonoro superiore a quello di un aereo a reazione in fase di decollo, almeno secondo quanto certificato dall'American Academy of Audiology. Cioè, non è una roba da tutti, eh? Io vorrei capire come fa a fare un urlo così forte, così potente. Fatto sta che ci è riuscito, ragazzi. Vabbè, mi piacerebbe fare un contenuto facendovi sentire l'urlo, ma non vorrei poi avere sulla coscienza qualche nuovo sordo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 17:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime e oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, anche per la regina del tennis mondiale.

0: Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese, il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Monica Montellato, titolare del Tropicarium Park, dove si è svolta la seconda edizione, la seconda volta di un corso che voi stessi avete tenuto per il personale della Guardia di Finanza aeroportuale. Ecco, cosa vi viene chiesto principalmente? Cioè, quali sono le necessità di queste persone che si trovano a che fare magari con situazioni per loro singolari?
3: Allora, credo che sia molto importante fare questi corsi perché spesso si trovano in situazioni veramente imbarazzanti dove all'interno di una valigia puoi trovare un ragno o puoi trovare una rana, puoi trovare un animale esotico, un serpente o qualsiasi altro animale che non sai gestire. Quindi l'importanza per loro è capire quanto pericoloso può essere questo animale, come mettersi in sicurezza, ma come mettere soprattutto in sicurezza anche l'animale che andiamo a trovare.
2: Come si svolge? Immagino una parte pratica e una parte teorica.
3: Sì, generalmente facciamo un giro intanto per vedere tutti gli animali ospitati al Tropicarium Park,

0: per capire quali sono questi animali, come vivono, come si trovano i loro comportamenti anche in natura e di che tipo di abitudini hanno. Questo è molto importante prima di iniziare la parte teorica, e poi al pomeriggio della giornata di oggi, ad esempio, viene svolta la parte pratica. Quindi nella parte pratica gli ragazzi, gli animal care del Tropicarium, i curatori e il nostro veterinario prenderanno degli animali a campione richiesti anche dai dirigenti per provare a vedere come ci si deve comportare quando troviamo questo animale, in questo caso all'interno di un bagaglio.
1: Ecco Monica, è l'ulteriore dimostrazione di come Tropicarium Park, assieme alle altre vostre attrazioni, vada oltre alla semplice attrazione turistica, oltre, diciamo, alla valenza didattica con le scolaresche, anche questa che è una parte scientifica molto importante.
0: Assolutamente sì, qua il lavoro è proprio quello di svolgere tutti i giorni una sorta di direzione scientifica interna, proprio per andare a far capire l'importanza che hanno questi animali, come tenerli bene e farli vivere bene in natura, come curarli, ma soprattutto anche come identificarli, quindi direi di sì.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Esercizio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: New truck,

Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi. Il comune di Jesolo e la biblioteca civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista

l'artista Alessandra Tedesco è promossa dal comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

esempi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini,

Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.iesolo.ve.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: I wake up, terrify myself again, cake to make up.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.